oggi è una giornataccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

strade s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Hanno lasciato ieri il carcere la madre, il compagno di quest'ultima e il nonno delle due sorelle, Alisia e Sara, di Minturno, scomparse la notte tra il sabato e la domenica del 6 e 7 giugno. La decisione presa ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona è arrivata al termine degli interrogatori di convalida, rispetto ai quali i tre indagati, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due ragazze, Marco D'Acunto, hanno risposto al giudice. In tutto sono durati 5 ore. Il giudice ha convalidato gli arresti e concesso per tutti e tre la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora e firma a Minturno. Quindi hanno potuto lasciare il carcere e sono diretti ora in provincia di Latina, con l'obbligo, come già detto, di dimora e firma. Ha chiesto il rito abbreviato il commerciante tunisino di 25 anni, accusato di violenza sessuale su un bambino di Napoli, avvenuta sulla spiaggia di Santoiani il 7 agosto dello scorso anno. Tramite il suo nuovo difensore, il commerciante ambulante tunisino ha chiesto al GUP del Tribunale di Cassino il rito alternativo. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino di 7 anni. Secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali, in particolare dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso, toccando con la mano le parti intime di quest'ultimo, in specie i glutei. La prossima udienza è fissata per il 4 novembre. I genitori del bambino si sono costituiti in parte civile tramite l'avvocato Luca Cupolino. È stato chiuso il plesso dell'infanzia dell'Antonio Sebastiani di Minturno per la presenza di topi nei bagni. Una situazione che ha obbligato il sindaco Stefanelli ad emettere un'ordinanza di chiusura che rimarrà in vigore anche nella giornata di oggi. È iniziato l'intervento di disinfestazione e deratizzazione dell'intero plesso. Un intervento che prevede operazioni, oltre che di deratizzazione, monitoraggio e successiva sanificazione completa degli ambienti, operazioni necessarie prima di disporre la riapertura del plesso della scuola dell'infanzia di via Luigi Catorna a Minturno. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Martireno Centro Settentrionale hanno annunciato durante il Consiglio Comunale la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, un tavolo laboratorio permanente di confronto, monitoraggio e progettazione condivisa per accompagnare il porto commerciale di Gaeta in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche e sociali. L'iniziativa si ispira ai principi della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata alla innovazione collaborativa, promuovendo una governance aperta capace di coinvolgere istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Il Living Lab diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, le tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. Il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del nostro territorio, ha affermato il sindaco Cristian Leccese. Con la nascita del Living Lab facciamo un salto di qualità storico, introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Non vogliamo che sia un semplice tavolo burocratico, ma un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete. La sfida non è più scegliere tra sviluppo e ambiente, ma dimostrare che innovazioni tecnologiche, economia circolare e transizione energetica sono i veri acceleratori della competitività del nostro porto. Il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, presente alla seduta del Consiglio Comunale di Gaeta, ha poi aggiunto: la nascita del Living Lab segna un passo fondamentale nella strategia di sviluppo di tutto il nostro sistema portuale. Oggi la competitività di uno scalo non si misura più soltanto sui volumi di traffico, ma anche sulla sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano e di guidare la transizione ecologica ed energetica. Vogliamo trasformare la sostenibilità da vincolo a straordinaria leva di attrazione per i nuovi investimenti. A breve sarà avviato un primo tavolo di confronto aperto ai principali attori istituzionali, economici, scientifici e sociali del territorio. Nessun passo indietro sul progetto della sosta a pagamento affidato alla Formia Rifiuti Zero, lo ha chiarito l'amministratore unico della società partecipata Raffaele Rizzo, intervenendo in commissione trasparenza del Comune di Formia. Rizzo ha respinto le ricostruzioni che parlano di un avvio incerto del servizio ed ha rivendicato quanto illustrato durante la commissione. Ho descritto in modo dettagliato i lavori che partiranno da settembre, ha affermato Rizzo, spiegando anche gli obblighi di legge e le tempistiche necessarie per realizzare tutti gli interventi preliminari prima dell'avvio delle attività ordinarie. L'amministratore unico ha sottolineato inoltre di aver fornito chiarimenti sulle procedure relative al personale. In particolare ha spiegato quale sarà il percorso per le future assunzioni, quale sarà la gestione dei lavoratori attualmente impiegati dalla ditta privata e fino ad oggi ha svolto il servizio, la K-City. Saranno applicate le norme previste, dunque i lavoratori saranno ampiamente tutelati. Nel corso dell'audizione, l'amministratore unico Rizzo ha anche illustrato gli incarichi recentemente conferiti per avviare le attività preparatorie, evidenziando l'esistenza di alcune criticità emerse nelle prime verifiche effettuate all'interno della società. Sul fronte del personale, l'amministratore unico ha ribadito che ogni decisione sarà assunta nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le organizzazioni sindacali. Resta intanto sul tavolo il tema dell'avvio della nuova gestione della sosta a pagamento. Il sindaco Gianluca Taddeo nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di una fase sperimentale iniziale. Rizzo ha confermato comunque che la società è già al lavoro per predisporre tutti gli adempimenti necessari. La nuova gestione della sosta a pagamento dovrebbe avvenire entro settembre. Una targa a Roma per la memoria di Domenico Purificato e del premio Fondi La Pastora. L'associazione Arco Mediterraneo con gli eredi di Domenico Purificato, i figli Pino e Teresa, e Franco Portone, i figli Marco e Paolo, scopriranno oggi pomeriggio una targa commemorativa nell'osteria storica Al Vantaggio, che per oltre 30 anni ha ospitato la giuria del premio. L'evento vedrà la partecipazione dei familiari del maestro Domenico Purificato, pittore intellettuale visionario che nel 1974 diede vita al premio, e di Franco Portone che ne curò l'organizzazione per oltre 30 anni, continuando nell'opera anche dopo la scomparsa del fondatore. Fu proprio negli ambienti dell'antica osteria romana, infatti, che dal 1974 al 2001 si riunì una giuria di eccezione, composta da importanti intellettuali, scrittori e critici dell'epoca, quali Alberto Bevilacqua, Elsa De Giorgi, Ruggero Jacobi, Domenico Rea, Giuseppe De Santis, Ferruccio Olivi, Roberto Mazzucco e molti altri nomi illustri della cultura di quegli anni, per decretare i vincitori di un premio nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere la drammaturgia italiana in un momento storico in cui il teatro faticava a rinnovarsi. Il premio Fondi La Pastora, ideato da Domenico Purificato in una celebre serata milanese nel 1974, non fu mai solo un concorso. Come ricordava lo stesso Purificato, l'idea nacque dal desiderio di celebrare riti teatrali nel suo amato Aranceto di Fondi. Tra i vincitori che hanno calcato il palcoscenico del premio si annoverano firme illustri, dal primo classificato del 1975 Boris Chiesura, a Dacia Maraini, Milena Milani, Franco Cordelli, Maria Luisa Spaziani e Dario Bellezza. Un patrimonio

0: con il singolo Neve, scritto dal duo e l'anno successivo con un Sì che non sei tu e Raso, tanto da spingere Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore musicale, a lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Seguirono poi il successo al Telegatto con miglior gruppo rivelazione dell'anno, la collaborazione con Mina, la presenza alla finale del Festival Bar, la collaborazione alla colonna sonora dei film di Leonardo Pieraccioni, Laureati e Il Ciclone, la vittoria del premio Rino Gaetano come migliori autori e poi ancora altre collaborazioni con Mina, con Tony Esposito e Ivana Spagna. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agrò. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. L'introduzione sarà a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 presso il Bastione La Favorita una grande firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto agli amanti del genere per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Presenterà La Mossa del Granchio, pubblicato da Rizzoli, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, intermezzo musicale del gruppo Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Il centrocampista della Polisportiva Gaeta, Giuseppe Natiello, giocherà nelle file biancorosse anche nella prossima stagione in eccellenza. C'erano stati nelle settimane scorse alcuni dubbi sulla permanenza del forte centrocampista nella squadra del Golfo. Le riserve sono state sciolte e è arrivata ora la conferma che Natiello giocherà per la Polisportiva Gaeta anche per il prossimo campionato. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Orospedale Radioformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 26 giugno 2026, la chiesa ricorda San Deodato Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la notizia per esserci andate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scintola in voce con la valida e preziosa Zedecca di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 iniziale, cominciando come sempre l'Ariete. Per colpa di Mercurio che vi fa i dispetti dalla bilancia, potreste essere sommersi da impegni e antipatici contrattempi. Siate accorti anche nel parlare, cominciate a raccogliere i frutti della vostra generosità. Dall'Ariete al Toro, grazie a Luna in Trigono e Urano, se sul fronte lavoro vi siete sentiti annoiati e senza entusiasmo, preparatevi ad accogliere novità appassionanti in questo momento. Dal Toro ai Gemelli, con l'aiuto di Mercurio e Venere in bilancia e anche la spinta di Marte, avrete una giornata proficua per lo studio, per un aggiornamento professionale. Dai Gemelli al Cancro, Giove quadratura nel segno dell'Ariete vi richiederà molta concretezza. Meglio mettere al bando le apparenze e i sogni irrealizzabili. Troverete soluzioni creative e innovativi ai problemi. Dal Cancro al Leone, Venere e Giove complici vi renderanno più piacevoli e disponibili del solito. Per i singoli possibili incontri intriganti e propizi, feeling immediati, dedicate più attenzione al vostro benessere psicofisico. Da Leone alla Vergine, visto le stelle di oggi, incontrastati dalla famiglia, necessitano lo spinto di mediazione. Prese di posizione decise non sarebbero di aiuto né a voi e né agli altri. Bilancia, il sole congiunto a Venere vi regala una chance per realizzare i sogni più cari e dare alla vostra vita affettiva una piena più gratificante e definitiva. Fare quello che vi è congeniale sarà fonte di soddisfazione. Scorpione, con Saturno nemico, prima di assumere nuovi impegni, valutate quante energie avete a disposizione, soprattutto portate a conclusione quelli vecchi. Sagittario, il partner vi farà più esigente del solito, ma voi saprete trovare il modo giusto per coinvolgerlo in una sensualità giocosa e trascinante. Capricorno, per merito della Luna in Trigono al Plutone, se volete dar vita a un'idea, parlatene con un amico. Prendete da lui un'analisi realistica della proposta. Non vi lascerete spostizzare dal malumore del partner. Acquario, Giove alleato all'Ariete infonde senso pratico nelle scelte che dovete compiere e un tocco di fortuna se dovete sostenere decisioni importanti. Contatti stimolanti con persone diverse dal solito. Concludiamo la squadra di oggi di Pesci, con la Luna in Vergine che si oppone a Nettuno e segno. Attenzione al supermenage, lo stress potrebbe far emergere stati ansiosi o somatizzazioni. Meglio evitare accuratamente le polemiche inutili. Bene tutto anche questo venerdì 26 giugno 2026, Radioformia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Deodato Vescovo. Il sole già sorto alle 5.35, tramonterà alle 21.15, la luna crescente si rivelerà alle 18.39, calerà questa notte alle 2.33. Diamo gli auguri a Paolo Maldini come 58 anni, a Max Biagi come 55 anni, a Ariana Grande come 33 anni. Che data da ricordare, 1977, Elvis Presley si esibisce alla Market Square di Indianapolis, Indiana, nel suo ultimo concerto dal vivo. La frase del giorno: il segreto del successo nella vita è fare della tua vocazione il tuo divertimento. Invece pensi questo mattino sono sorriso di Pargoletto, sorriso d'Angioletto. Giugno mietitore, luglio trebbiatore, l'ottimismo è tutta salute.
ancora buongiorno, buon lavoro a voi, tutto per questo venerdì 26 giugno 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre accordato da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
11: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Hanno lasciato ieri il carcere la madre, il compagno di quest'ultima e il nonno delle due sorelle, Alisia e Sara, di Minturno, scomparse la notte tra il sabato e la domenica del 6 e 7 giugno. La decisione presa ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona è arrivata al termine degli interrogatori di convalida, rispetto ai quali i tre indagati, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due ragazze, Marco D'Acunto, hanno risposto al giudice. In tutto sono durati 5 ore. Il giudice ha convalidato gli arresti e concesso per tutti e tre la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora e firma a Minturno. Quindi hanno potuto lasciare il carcere e sono diretti ora in provincia di Latina, con l'obbligo, come già detto, di dimora e firma. Ha chiesto il rito abbreviato il commerciante tunisino di 25 anni, accusato di violenza sessuale su un bambino di Napoli, avvenuta sulla spiaggia di Santoiani il 7 agosto dello scorso anno. Tramite il suo nuovo difensore, il commerciante ambulante tunisino ha chiesto al GUP del Tribunale di Cassino il rito alternativo. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino di 7 anni. Secondo il capo di imputazione formulato dalla procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali, in particolare dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso, toccando con la mano le parti intime di quest'ultimo, in specie i glutei. La prossima udienza è fissata per il 4 novembre. I genitori del bambino si sono costituiti in parte civile tramite l'avvocato Luca Cupolino. È stato chiuso il plesso dell'infanzia della Antonio Sebastiani di Minturno.

costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, un tavolo laboratorio permanente di confronto, monitoraggio e progettazione condivisa per accompagnare il porto commerciale di Gaeta in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche e sociali. L'iniziativa si ispira ai principi della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata alla innovazione collaborativa, promuovendo una governance aperta capace di coinvolgere istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Il Living Lab diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, le tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. Il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del nostro territorio, ha affermato il sindaco Cristian Leccese. Con la nascita del Living Lab facciamo un salto di qualità storico, introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Non vogliamo che sia un semplice tavolo burocratico, ma un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete. La sfida non è più scegliere tra sviluppo e ambiente, ma dimostrare che innovazioni tecnologiche, economia circolare e transizione energetica sono i veri acceleratori della competitività del nostro porto. Il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, presente alla seduta del Consiglio Comunale di Gaeta, ha poi aggiunto: la nascita del Living Lab segna un passo fondamentale nella strategia di sviluppo di tutto il nostro sistema portuale. Oggi la competitività di uno scalo non si misura più soltanto sui volumi di traffico, ma anche sulla sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano e di guidare la transizione ecologica ed energetica. Vogliamo trasformare la sostenibilità da vincolo a straordinaria leva di attrazione per i nuovi investimenti. A breve sarà avviato un primo tavolo di confronto aperto ai principali attori istituzionali, economici, scientifici e sociali del territorio. Nessun passo indietro sul progetto della sosta a pagamento affidato alla Formia Rifiuti Zero, lo ha chiarito l'amministratore unico della società partecipata Raffaele Rizzo, intervenendo in commissione trasparenza del Comune di Formia. Rizzo ha respinto le ricostruzioni che parlano di un avvio incerto del servizio ed ha rivendicato quanto illustrato durante la commissione. Ho descritto in modo dettagliato i lavori che partiranno da settembre, ha affermato Rizzo, spiegando anche gli obblighi di legge e le tempistiche necessarie per realizzare tutti gli interventi preliminari prima dell'avvio delle attività ordinarie. L'amministratore unico ha sottolineato inoltre di aver fornito chiarimenti sulle procedure relative al personale. In particolare ha spiegato quale sarà il percorso per le future assunzioni, quale sarà la gestione dei lavoratori attualmente impiegati dalla ditta privata e fino ad oggi ha svolto il servizio, la K-City. Saranno applicate le norme previste, dunque i lavoratori saranno ampiamente tutelati. Nel corso dell'audizione, l'amministratore unico Rizzo ha anche illustrato gli incarichi recentemente conferiti per avviare le attività preparatorie, evidenziando l'esistenza di alcune criticità emerse nelle prime verifiche effettuate all'interno della società. Sul fronte del personale, l'amministratore unico ha ribadito che ogni decisione sarà assunta nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le organizzazioni sindacali. Resta intanto sul tavolo il tema dell'avvio della nuova gestione della sosta a pagamento. Il sindaco Gianluca Taddeo nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di una fase sperimentale iniziale. Rizzo ha confermato comunque che la società è già al lavoro per predisporre tutti gli adempimenti necessari. La nuova gestione della sosta a pagamento dovrebbe avvenire entro settembre. Una targa a Roma per la memoria di Domenico Purificato e del premio Fondi La Pastora. L'associazione Arco Mediterraneo, con gli eredi di Domenico Purificato, i figli Pino e Teresa, e Franco Portone, i figli Marco e Paolo, scopriranno oggi pomeriggio una targa commemorativa nell'osteria storica Al Vantaggio, che per oltre 30 anni ha ospitato la giuria del premio. L'evento vedrà la partecipazione dei familiari del maestro Domenico Purificato, pittore intellettuale visionario che nel 1974 diede vita al premio, e di Franco Portone che ne curò l'organizzazione per oltre 30 anni, continuando nell'opera anche dopo la scomparsa del fondatore. Fu proprio negli ambienti dell'antica osteria romana, infatti, che dal 1974 al 2001 si riunì una giuria di eccezione, composta da importanti intellettuali, scrittori e critici dell'epoca, quali Alberto Bevilacqua, Elsa De Giorgi, Ruggero Jacobi, Domenico Rea, Giuseppe De Santis, Ferruccio Olivi, Roberto Mazzucco e molti altri nomi illustri della cultura di quegli anni, per decretare i vincitori di un premio nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere la drammaturgia italiana in un momento storico
storico in cui il teatro faticava a rinnovarsi. Il premio Fondi La Pastora, ideato da Domenico Purificato in una celebre serata milanese nel 1974, non fu mai solo un concorso,

0: Come ricordava lo stesso Purificato, l'idea nacque dal desiderio di celebrare riti teatrali nel suo amato Aranceto di Fondi. Tra i vincitori che hanno calcato il palcoscenico del premio si annoverano firme illustri, dal primo classificato del 1975, Boris Chiesura, a Dacia Maraini, Milena Milani, Franco Cordelli, Maria Luisa Spaziani e Dario Bellezza. Un patrimonio di copioni, fotografie, verbali e locandine, oggi custodito dall'Associazione Arco Mediterraneo, che attende di essere digitalizzato e reso fruibile come capitale culturale per le nuove generazioni. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival domani alle 21.30 nella Piazza dei Maestri Vetrai, ingresso libero. Protagonisti del concerto gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, che esordì nel 1993 salendo alla ribalta già l'anno prima, quando Mina lanciò il suo album Sorelle Lumière con il singolo Neve, scritto dal duo, e l'anno successivo con un Sì che non sei tu e Raso, tanto da spingere Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore musicale, a lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Seguirono poi il successo al Telegatto con miglior gruppo rivelazione dell'anno, la collaborazione con Mina, la presenza alla finale del Festival Bar, la collaborazione alla colonna sonora dei film di Leonardo Pieraccioni, i laureati e il Ciclone, la vittoria del premio Rino Gaetano come migliori autori e poi ancora altre collaborazioni con Mina, con Tony Esposito e Ivana Spagna. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agrò. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. L'introduzione sarà a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'Associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 presso il Bastione La Favorita una grande firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto agli amanti del genere per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Presenterà La Mossa del Granchio, pubblicato da Rizzoli, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, intermezzo musicale del gruppo Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio. Radio Formia informa. Sport. Sport. Il centrocampista della Polisportiva Gaeta, Giuseppe Natiello, giocherà nelle file biancorosse anche nella prossima stagione in eccellenza. C'erano stati nelle settimane scorse alcuni dubbi sulla permanenza del forte centrocampista nella squadra del Golfo. Le riserve sono state sciolte e è arrivata ora la conferma che Natiello giocherà per la Polisportiva Gaeta anche per il prossimo campionato. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 7 e 34 minuti. Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Benvenuti da Sandro Giunti. Hanno lasciato ieri il carcere la madre, il compagno di quest'ultima e il nonno delle due sorelle, Alisia e Sara, di Minturno, scomparse la notte tra il sabato e la domenica del 6 e 7 giugno. La decisione presa ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona è arrivata al termine degli interrogatori di convalida, rispetto ai quali i tre indagati, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due ragazze, Marco D'Acunto, hanno risposto al giudice. In tutto sono durati 5 ore. Il giudice ha convalidato gli arresti e concesso per tutti e tre la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora e firma a Minturno. Quindi hanno potuto lasciare il carcere e sono diretti ora in provincia di Latina, con l'obbligo, come già detto, di dimora e firma. Ha chiesto il rito abbreviato il commerciante tunisino di 25 anni, accusato di violenza sessuale su un bambino di Napoli, avvenuta sulla spiaggia di Santoiani il 7 agosto dello scorso anno. Tramite il suo nuovo difensore, il commerciante ambulante tunisino ha chiesto al GUP del Tribunale di Cassino il rito alternativo. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino di 7 anni. Secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali, in particolare dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso, toccando con la mano le parti intime di quest'ultimo, in specie i glutei. La prossima udienza è fissata per il 4 novembre. I genitori del bambino si sono costituiti in parte civile tramite l'avvocato Luca Cupolino. È stato chiuso il plesso dell'infanzia della Antonio Sebastiani di Minturno per la presenza di topi nei bagni. Una situazione che ha obbligato il sindaco Stefanelli ad emettere un'ordinanza di chiusura che rimarrà in vigore anche nella giornata di oggi. È iniziato l'intervento di disinfestazione e deratizzazione dell'intero plesso. Un intervento che prevede operazioni, oltre che di deratizzazione, monitoraggio e successiva sanificazione completa degli ambienti, operazioni necessarie prima di disporre la riapertura del plesso della scuola dell'infanzia di via Luigi Catorna a Minturno. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Martireno Centro Settentrionale hanno annunciato durante il Consiglio Comunale la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, un tavolo laboratorio permanente di confronto, monitoraggio e progettazione condivisa per accompagnare il porto commerciale di Gaeta in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche e sociali. L'iniziativa si ispira ai principi della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata orientata alla innovazione collaborativa, promuovendo una governance aperta capace di coinvolgere istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Il Living Lab diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, le tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. Il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del nostro territorio, ha affermato il sindaco Cristian Leccese. Con la nascita del Living Lab facciamo un salto di qualità storico, introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Non vogliamo che sia un semplice tavolo burocratico, ma un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete. La sfida non è più scegliere tra sviluppo e ambiente, ma dimostrare che innovazioni tecnologiche, economia circolare e transizione energetica sono i veri acceleratori della competitività del nostro porto. Il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, presente alla seduta del Consiglio Comunale di Gaeta, ha poi aggiunto: la nascita del Living Lab segna un passo fondamentale nella strategia di sviluppo di tutto il nostro sistema portuale. Oggi la competitività di uno scalo non si misura più soltanto sui volumi di traffico, ma anche sulla sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano e di guidare la transizione ecologica ed energetica. Vogliamo trasformare la sostenibilità da vincolo a straordinaria leva di attrazione per i nuovi investimenti. A breve sarà avviato un primo tavolo di confronto aperto ai principali attori istituzionali, economici, scientifici e sociali del territorio. Nessun passo indietro sul progetto della sosta a pagamento affidato alla Formia Rifiuti Zero, lo ha chiarito l'amministratore unico della società partecipata Raffaele Rizzo, intervenendo in commissione trasparenza del Comune di Formia. Rizzo ha respinto le ricostruzioni che parlano di un avvio incerto del servizio ed ha rivendicato quanto illustrato durante la commissione. Ho descritto in modo dettagliato i lavori che partiranno da settembre, ha affermato Rizzo, spiegando anche gli obblighi di legge e le tempistiche necessarie per realizzare tutti gli interventi preliminari prima dell'avvio delle attività ordinarie. L'amministratore unico ha sottolineato inoltre di aver fornito chiarimenti sulle procedure relative al personale, in particolare ha spiegato quale sarà il percorso per le future assunzioni, quale sarà la gestione dei lavoratori attualmente impiegati dalla ditta privata e fino ad oggi ha svolto il servizio, la K-City. Saranno applicate le norme previste, dunque i lavoratori saranno ampiamente tutelati. Nel corso dell'audizione, l'amministratore unico Rizzo ha anche illustrato gli incarichi recentemente conferiti per avviare le attività preparatorie, evidenziando l'esistenza di alcune criticità emerse nelle prime verifiche effettuate all'interno della società. Sul fronte del personale, l'amministratore unico ha ribadito che ogni decisione sarà assunta nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le organizzazioni sindacali. Resta intanto sul tavolo il tema dell'avvio della nuova gestione della sosta a pagamento. Il sindaco Gianluca Taddeo nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di una fase sperimentale iniziale. Rizzo ha confermato comunque che la società è già al lavoro per predisporre tutti gli adempimenti necessari. La nuova gestione della sosta a pagamento dovrebbe avvenire entro settembre. Una targa a Roma per la memoria di Domenico Purificato e del premio Fondi La Pastora. L'associazione Arco Mediterraneo, con gli eredi di Domenico Purificato, i figli Pino e Teresa, e Franco Portone, i figli Marco e Paolo, scopriranno oggi pomeriggio una targa commemorativa nell'osteria storica Al Vantaggio, che per oltre 30 anni ha ospitato la giuria del premio. L'evento vedrà la partecipazione dei familiari del maestro Domenico Purificato, pittore intellettuale visionario che nel 1974 diede vita al premio, e di Franco Portone che ne curò l'organizzazione per oltre 30 anni, continuando nell'opera anche dopo la scomparsa del fondatore. Fu proprio negli ambienti dell'antica osteria romana, infatti, che dal 1974 al 2001 si riunì una giuria di eccezione, composta da importanti intellettuali, scrittori e critici dell'epoca, quali Alberto Bevilacqua, Elsa De Giorgi, Ruggero Jacobi, Domenico Rea, Giuseppe De Santis, Ferruccio Olivi, Roberto Mazzucco e molti altri nomi illustri della cultura di quegli anni, per decretare i vincitori di un premio nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere la drammaturgia italiana in un momento storico in cui il teatro faticava a rinnovarsi. Il premio Fondi La Pastora, ideato da Domenico Purificato in una celebre serata milanese nel 1974, non fu mai solo un concorso. Come ricordava lo stesso Purificato, l'idea nacque dal desiderio di celebrare riti teatrali nel suo amato Aranceto di Fondi. Tra i vincitori che hanno calcato il palcoscenico del premio si annoverano firme illustri, dal primo classificato del 1975 Boris Chiesura a Dacia Maraini, Milena Milani, Franco Cordelli, Maria Luisa Spaziani e Dario Bellezza. un patrimonio di copioni, fotografie, verbali e locandine, oggi custodito dall'Associazione Arco Mediterraneo, che attende di essere digitalizzato e reso fruibile come capitale culturale per le nuove generazioni. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival domani alle 21.30 nella Piazza dei Maestri Vetrai, ingresso libero. Protagonisti del concerto gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, che esordì nel 1993 salendo alla ribalta già l'anno prima, quando Mina lanciò il suo album Sorelle Lumière con il singolo Neve, scritto dal duo, e l'anno successivo con un Sì che non sei tu e Raso, tanto da spingere Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore musicale, a lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Seguirono poi il successo al Telegatto con miglior gruppo rivelazione dell'anno, la collaborazione con Mina, la presenza alla finale del Festival Bar, la collaborazione alla colonna sonora dei film di Leonardo Pieraccioni, i laureati e il Ciclone, la vittoria del premio Rino Gaetano come migliori autori e poi ancora altre collaborazioni con Mina, con Tony Esposito e Ivana Spagna. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agrò. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. L'introduzione sarà a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'Associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 presso il Bastione La Favorita una grande firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto agli amanti del genere per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Presenterà La Mossa del Granchio, pubblicato da Rizzoli, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, intermezzo musicale del gruppo Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio.
2: Radio Formia informa. Sport. Sport.
8: Il centrocampista della Polisportiva Gaeta, Giuseppe Natiello, giocherà nelle file biancorosse anche nella prossima stagione in eccellenza. C'erano stati nelle settimane scorse alcuni dubbi sulla permanenza del forte centrocampista nella squadra del Golfo. Le riserve sono state sciolte e è arrivata ora la conferma che Natiello giocherà per la Polisportiva Gaeta anche per il prossimo campionato. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 26 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Deodato Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la notizia per essere accennate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa capacità di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 iniziali, cominciando come sempre l'Ariete. Per colpa di Mercurio che vi fa i dispetti dalla bilancia, potreste essere sommersi da impegni e antipatici contrattempi. Siete accorti anche nel parlare, cominciate a raccogliere i frutti della vostra generosità. Dall'Ariete al Toro, grazie a Luna in Trigono e Urano, se sul fronte del lavoro vi siete sentiti annoiati senza entusiasmo, preparatevi ad accogliere novità appassionanti in questo momento. Dal Toro ai Gemelli, con l'aiuto di Mercurio e Venere in bilancia e anche la spinta di Marte, avrete una giornata proficua per lo studio, per un aggiornamento professionale. Dai Gemelli al Cancro, Giove in quadratura nel segno dell'Ariete vi richiederà molta concretezza. Meglio mettere al bando le apparenze e i sogni irrealizzabili. Troverete soluzioni creative e innovativi ai problemi. Dal Cancro al Leone, Venere e Giove complici vi renderanno più piacevoli e disponibili del solito. Per i singoli possibili incontri intriganti e propizi, feeling immediati, dedicate più attenzione al vostro benessere psicofisico. Da Leone alla Vergine, visto le stelle di oggi, incontrastati dalla famiglia, necessitano lo spinto di mediazione. Prese di posizione decise non sarebbero di aiuto né a voi e né agli altri. Bilancia, il sole congiunto a Venere vi regala una chance per realizzare i sogni più cari e dare alla vostra vita affettiva una piena, più gratificante e definitiva. Fare quello che vi è congeniale sarà fonte di soddisfazione. Scorpione, con Saturno nemico, prima di assumere nuovi impegni, valutate quante energie avete a disposizione, soprattutto portate a conclusione quelli vecchi. Sagittario, il partner vi farà più esigente del solito, ma voi saprete trovare il modo giusto per coinvolgerlo in una sensualità giocosa e trascinante. Capricorno, per merito della Luna in Trigono al Plutone, se volete dar vita a un'idea, parlatene con un amico. Prendete da lui un'analisi realistica della proposta. Non vi lascerete spostizzare dal malumore del partner. Acquario, Giove alleato all'Ariete infonde senso pratico nelle scelte che dovete compiere e un tocco di fortuna se dovete sostenere decisioni importanti. Contatti stimolanti con persone diverse dal solito. Concludiamo la scuola di oggi di Pesci, con la Luna in Vergine che si oppone a Nettuno e segno. Attenzione al supermenage, lo stress potrebbe far emergere stati ansiosi o somatizzazioni. Meglio evitare accuratamente le polemiche inutili. Bene tutto anche questo venerdì 26 giugno 2026, Radio Formia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda San Deodato Vescovo, il sole già sorto alle 5.35, tramonterà alle 21.15, la luna crescente si rivelerà alle 18.39, calerà questa notte alle 2.33. Diamo gli auguri a Paolo Maldini che compie 58 anni, a Max Biagi che compie 55 anni, a Ariana Grande che compie 33 anni. Che data da ricordare, 1977, Elvis Presley si esibisce alla Market Square di Indianapolis, Indiana, nel suo ultimo concerto dal vivo. La frase del giorno: il segreto del successo nella vita è fare della tua vocazione il tuo divertimento. I miei pensieri questa mattina sono Sorriso di Pargoletto, Sorriso d'Angioletto. Giugno mietitore, luglio trebbiatore, l'ottimismo è tutta salute. A ancora buongiorno, buon lavoro a tutti, tutto per questo venerdì 26 giugno 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con le Sorosco a tutti voi, una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre accolto da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Sono le 9:02. Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: ti canto sottovoce.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Le mani

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati da Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. A Latina per traffico ci sono code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave sulle strade che immettono alla rotatoria di Largo Angiolillo. Verso il centro urbano segnaliamo code a tratti sulla statale dei Monti Lepini, via Esonzo e via Carlo Romagnoli. Ci spostiamo a Frosinone e troviamo code su via dei Monti Lepini altezza Valle Fioretta e sulla via Perfiuggi. Code su via Mola Vecchia all'altezza con viale Giuseppe Mazzini in direzione di via Piave. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Bam bam, bambina.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Hanno lasciato ieri il carcere la madre, il compagno di quest'ultima e il nonno delle due sorelle, Alisia e Sara, di Minturno, scomparse la notte tra il sabato e la domenica del 6 e 7 giugno. La decisione presa ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona è arrivata al termine degli interrogatori di convalida, rispetto ai quali i tre indagati, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due ragazze, Marco D'Acunto, hanno risposto al giudice. In tutto sono durati 5 ore. Il giudice ha convalidato gli arresti e concesso per tutti e tre la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora e firma a Minturno. Quindi hanno potuto lasciare il carcere e sono diretti ora in provincia di Latina, con l'obbligo, come già detto, di dimora e firma. Ha chiesto il rito abbreviato il commerciante tunisino di 25 anni, accusato di violenza sessuale su un bambino di Napoli, avvenuta sulla spiaggia di Santoiani il 7 agosto dello scorso anno. Tramite il suo nuovo difensore, il commerciante ambulante tunisino ha chiesto al GUP del Tribunale di Cassino il rito alternativo. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino di 7 anni. Secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali, in particolare dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso, toccando con la mano le parti intime di quest'ultimo, in specie i glutei. La prossima udienza è fissata per il 4 novembre. I genitori del bambino si sono costituiti in parte civile tramite l'avvocato Luca Cupolino. È stato chiuso il plesso dell'infanzia della Antonio Sebastiani di Minturno per la presenza di topi nei bagni. Una situazione che ha obbligato il sindaco Stefanelli ad emettere un'ordinanza di chiusura che rimarrà in vigore anche nella giornata di oggi. È iniziato l'intervento di disinfestazione e deratizzazione dell'intero plesso. Un intervento che prevede operazioni, oltre che di deratizzazione, monitoraggio e successiva sanificazione completa degli ambienti, operazioni necessarie prima di disporre la riapertura del plesso della scuola dell'infanzia di via Luigi Catorna a Minturno. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Martireno Centro Settentrionale hanno annunciato durante il Consiglio Comunale la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, un tavolo laboratorio permanente di confronto, monitoraggio e progettazione condivisa per accompagnare il porto commerciale di Gaeta in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche e sociali. L'iniziativa si ispira ai principi della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata alla innovazione collaborativa, promuovendo una governance aperta capace di coinvolgere istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Il Living Lab diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, le tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. Il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del nostro territorio, ha affermato il sindaco Cristian Leccese. Con la nascita del Living Lab facciamo un salto di qualità storico, introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Non vogliamo che sia un semplice tavolo burocratico, ma un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete. La sfida non è più scegliere tra sviluppo e ambiente, ma dimostrare che innovazioni tecnologiche, economia circolare e transizione energetica sono i veri acceleratori della competitività del nostro porto. il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, presente alla seduta del Consiglio Comunale di Gaeta, ha poi aggiunto: la nascita del Living Lab segna un passo fondamentale nella strategia di sviluppo di tutto il nostro sistema portuale. Oggi la competitività di uno scalo non si misura più soltanto sui volumi di traffico, ma anche sulla sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano e di guidare la transizione ecologica ed energetica. Vogliamo trasformare la sostenibilità da vincolo a straordinaria leva di attrazione per i nuovi investimenti. A breve sarà avviato un primo tavolo di confronto aperto ai principali attori istituzionali, economici, scientifici e sociali del territorio. Nessun passo indietro sul progetto della sosta a pagamento affidato alla Formia Rifiuti Zero, lo ha chiarito l'amministratore unico della società partecipata, Raffaele Rizzo, intervenendo in commissione trasparenza del Comune di Formia. Rizzo ha respinto le ricostruzioni che parlano di un avvio incerto del servizio ed ha rivendicato quanto illustrato durante la commissione. Ho descritto in modo dettagliato i lavori che partiranno da settembre, ha affermato Rizzo, spiegando anche gli obblighi di legge e le tempistiche necessarie per realizzare tutti gli interventi preliminari prima dell'avvio delle attività ordinarie. L'amministratore unico ha sottolineato inoltre di aver fornito chiarimenti sulle procedure relative al personale. In particolare ha spiegato quale sarà il percorso per le future assunzioni, quale sarà la gestione dei lavoratori attualmente impiegati dalla ditta privata e fino ad oggi ha svolto il servizio, la K-City. Saranno applicate le norme previste, dunque i lavoratori saranno ampiamente tutelati. Nel corso dell'audizione, l'amministratore unico Rizzo ha anche illustrato gli incarichi recentemente conferiti per avviare le attività preparatorie, evidenziando l'esistenza di alcune criticità emerse nelle prime verifiche effettuate all'interno della società. Sul fronte del personale, l'amministratore unico ha ribadito che ogni decisione sarà assunta nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le organizzazioni sindacali. Resta intanto sul tavolo il tema dell'avvio della nuova gestione della sosta a pagamento. Il sindaco Gianluca Taddeo nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di una fase sperimentale iniziale. Rizzo ha confermato comunque che la società è già al lavoro per predisporre tutti gli adempimenti necessari. La nuova gestione della sosta a pagamento dovrebbe avvenire entro settembre. Una targa a Roma per la memoria di Domenico Purificato e del premio Fondi La Pastora. L'associazione Arco Mediterraneo, con gli eredi di Domenico Purificato, i figli Pino e Teresa, e Franco Portone, i figli Marco e Paolo, scopriranno oggi pomeriggio una targa commemorativa nell'osteria storica Al Vantaggio, che per oltre 30 anni ha ospitato la giuria del premio. L'evento vedrà la partecipazione dei familiari del maestro Domenico Purificato, pittore intellettuale visionario che nel 1974 diede vita al premio, e di Franco Portone che ne curò l'organizzazione per oltre 30 anni, continuando nell'opera anche dopo la scomparsa del fondatore. Fu proprio negli ambienti dell'antica osteria romana, infatti, che dal 1974 al 2001 si riunì una giuria di eccezione, composta da importanti intellettuali, scrittori e critici dell'epoca, quali Alberto Bevilacqua, Elsa De Giorgi, Ruggero Jacobi, Domenico Rea, Giuseppe De Santis, Ferruccio Olivi, Roberto Mazzucco e molti altri nomi illustri della cultura di quegli anni, per decretare i vincitori di un premio nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere la drammaturgia italiana in un momento storico in cui il teatro faticava a rinnovarsi. Il premio Fondi La Pastora, ideato da Domenico Purificato in una celebre serata milanese nel 1974, non fu mai solo un concorso. Come ricordava lo stesso Purificato, l'idea nacque dal desiderio di celebrare riti teatrali nel suo amato Aranceto di Fondi. Tra i vincitori che hanno calcato il palcoscenico del premio si annoverano firme illustri, dal primo classificato del 1975 Boris Chiesura a Dacia Maraini, Milena Milani, Franco Cordelli, Maria Luisa Spaziani e Dario Bellezza. Un patrimonio di copioni, fotografie, verbali e locandine, oggi custodito dall'Associazione Arco Mediterraneo, che attende di essere digitalizzato e reso fruibile come capitale culturale per le nuove generazioni. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival domani alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, ingresso libero. Protagonisti del concerto gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, che esordì nel 1993 salendo alla ribalta già l'anno prima, quando Mina lanciò il suo album Sorelle Lumière con il singolo Neve, scritto dal duo, e l'anno successivo con un Sì che non sei tu e Raso, tanto da spingere Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore musicale, a lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Seguino poi il successo al Telegatto con miglior gruppo rivelazione dell'anno, la collaborazione con Mina, la presenza alla finale del Festival Bar, la collaborazione alla colonna sonora dei film di Leonardo Piraccioni, I Laureati e Il Ciclone, la vittoria del premio Rino Gaetano come migliori autori e poi ancora altre collaborazioni con Mina, con Tony Esposito e Ivana Spagna. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agrò. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. L'introduzione sarà a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 presso il Bastione La Favorita una grande firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto agli amanti del genere per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Presenterà La Mossa del Granchio, pubblicato da Rizzoli, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, intermezzo musicale del gruppo Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio.
4: Radio Formia, informa.
3: Il centrocampista della Polisportiva Gaeta, Giuseppe Natiello, giocherà nelle file biancorosse anche nella prossima stagione in eccellenza. C'erano stati nelle settimane scorse alcuni dubbi sulla permanenza del forte centrocampista nella squadra del Golfo. Le riserve sono state sciolte e è arrivata ora la conferma che Natiello giocherà per la Polisportiva Gaeta anche per il prossimo campionato. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: in fretta!
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Hanno lasciato ieri il carcere la madre, il compagno di quest'ultima e il nonno delle due sorelle, Alisia e Sara, di Minturno, scomparse la notte tra il sabato e la domenica del 6 e 7 giugno. La decisione presa ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona è arrivata al termine degli interrogatori di convalida, rispetto ai quali i tre indagati, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due ragazze, Marco D'Acunto, hanno risposto al giudice. In tutto sono durati 5 ore. Il giudice ha convalidato gli arresti e concesso per tutti e tre la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora e firma a Minturno. Quindi hanno potuto lasciare il carcere e sono diretti ora in provincia di Latina, con l'obbligo, come già detto, di dimora e firma. Ha chiesto il rito abbreviato il commerciante tunisino di 25 anni, accusato di violenza sessuale su un bambino di Napoli, avvenuta sulla spiaggia di Santoiani il 7 agosto dello scorso anno. Tramite il suo nuovo difensore, il commerciante ambulante tunisino ha chiesto al GUP del Tribunale di Cassino il rito alternativo. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino di 7 anni. Secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali, in particolare dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso, toccando con la mano le parti intime di quest'ultimo, in specie i glutei. La prossima udienza è fissata per il 4 novembre. I genitori del bambino si sono costituiti in parte civile tramite l'avvocato Luca Cupolino. È stato chiuso il plesso dell'infanzia dell'Antonio Sebastiani di Minturno per la presenza di topi nei bagni. Una situazione che ha obbligato il sindaco Stefanelli ad emettere un'ordinanza di chiusura che rimarrà in vigore anche nella giornata di oggi. È iniziato l'intervento di disinfestazione e deratizzazione dell'intero plesso. Un intervento che prevede operazioni, oltre che di deratizzazione, monitoraggio e successiva sanificazione completa degli ambienti, operazioni necessarie prima di disporre la riapertura del plesso della scuola dell'infanzia di via Luigi Catorna a Minturno. Il Comune di Gaeta e l'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale hanno annunciato durante il Consiglio Comunale la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, un tavolo laboratorio permanente di confronto, monitoraggio e progettazione condivisa per accompagnare il porto commerciale di Gaeta in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche e sociali. L'iniziativa si ispira ai principi della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata alla innovazione collaborativa, promuovendo una governance aperta capace di coinvolgere istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Il Living Lab diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, le tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. Il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del nostro territorio, ha affermato il sindaco Cristian Leccese. Con la nascita del Living Lab facciamo un salto di qualità storico, introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Non vogliamo che sia un semplice tavolo burocratico, ma un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete. La sfida non è più scegliere tra sviluppo e ambiente, ma dimostrare che innovazioni tecnologiche, economia circolare e transizione energetica sono i veri acceleratori della competitività del nostro porto. Il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, presente alla seduta del Consiglio Comunale di Gaeta, ha poi aggiunto: la nascita del Living Lab segna un passo fondamentale nella strategia di sviluppo di tutto il nostro sistema portuale. Oggi la competitività di uno scalo non si misura più soltanto sui volumi di traffico, ma anche sulla sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano e di guidare la transizione ecologica ed energetica. Vogliamo trasformare la sostenibilità da vincolo a straordinaria leva di attrazione per i nuovi investimenti. A breve sarà avviato un primo tavolo di confronto aperto ai principali attori istituzionali, economici, scientifici e sociali del territorio. Nessun passo indietro sul progetto della sosta a pagamento affidato alla Formia Rifiuti Zero, lo ha chiarito l'amministratore unico della società partecipata, Raffaele Rizzo, intervenendo in Commissione Trasparenza del Comune di Formia. Rizzo ha respinto le ricostruzioni che parlano di un avvio incerto del servizio ed ha rivendicato quanto illustrato durante la Commissione. Ho descritto in modo dettagliato i lavori che partiranno da settembre, ha affermato Rizzo, spiegando anche gli obblighi di legge e le tempistiche necessarie per realizzare tutti gli interventi preliminari prima dell'avvio delle attività ordinarie. L'amministratore unico ha sottolineato inoltre di aver fornito chiarimenti sulle procedure relative al personale, in particolare ha spiegato quale sarà il percorso per le future assunzioni, quale sarà la gestione dei lavoratori attualmente impiegati dalla ditta privata e fino ad oggi ha svolto il servizio, la K-City. Saranno applicate le norme previste, dunque i lavoratori saranno ampiamente tutelati. Nel corso dell'audizione, l'amministratore unico Rizzo ha anche illustrato gli incarichi recentemente conferiti per avviare le attività preparatorie, evidenziando l'esistenza di alcune criticità emerse nelle prime verifiche effettuate all'interno della società. Sul fronte del personale, l'amministratore unico ha ribadito che ogni decisione sarà assunta nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le organizzazioni sindacali. Resta intanto sul tavolo il tema dell'avvio della nuova gestione della sosta a pagamento. Il sindaco Gianluca Taddeo nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di una fase sperimentale iniziale. Rizzo ha confermato comunque che la società è già al lavoro per predisporre tutti gli adempimenti necessari. La nuova gestione della sosta a pagamento dovrebbe avvenire entro settembre. Una targa a Roma per la memoria di Domenico Purificato e del premio Fondi La Pastora. L'associazione Arco Mediterraneo, con gli eredi di Domenico Purificato, i figli Pino e Teresa, e Franco Portone, i figli Marco e Paolo, scopriranno oggi pomeriggio una targa commemorativa nell'osteria storica Al Vantaggio, che per oltre 30 anni ha ospitato la giuria del premio. L'evento vedrà la partecipazione dei familiari del maestro Domenico Purificato, pittore intellettuale visionario che nel 1974 diede vita al premio, e di Franco Portone che ne curò l'organizzazione per oltre 30 anni, continuando nell'opera anche dopo la scomparsa del fondatore. Fu proprio negli ambienti dell'antica osteria romana, infatti, che dal 1974 al 2001 si riunì una giuria di eccezione, composta da importanti intellettuali, scrittori e critici dell'epoca, quali Alberto Bevilacqua, Elsa De Giorgi, Ruggero Jacobi, Domenico Rea, Giuseppe De Santis, Ferruccio Olivi, Roberto Mazzucco e molti altri nomi illustri della cultura di quegli anni, per decretare i vincitori di un premio nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere la drammaturgia italiana in un momento storico in cui il teatro faticava a rinnovarsi. Il premio Fondi La Pastora, ideato da Domenico Purificato in una celebre serata milanese nel 1974, non fu mai solo un concorso. Come ricordava lo stesso Purificato, l'idea nacque dal desiderio di celebrare riti teatrali nel suo amato Aranceto di Fondi. Tra i vincitori che hanno calcato il palcoscenico del premio si annoverano firme illustri, dal primo classificato del 1975, Boris Chiesura, a Dacia Maraini, Milena Milani, Franco Cordelli, Maria Luisa Spaziani e Dario Bellezza. Un patrimonio di copioni, fotografie, verbali e locandine, oggi custodito dall'Associazione Arco Mediterraneo, che attende di essere digitalizzato e reso fruibile come capitale culturale per le nuove generazioni. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival domani alle 21:30 nella piazza dei Maestri Vetrai, ingresso libero. protagonisti del concerto Gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, che esordì nel 1993, salendo alla ribalta già l'anno prima, quando Mina lanciò il suo album Sorelle Lumière con il singolo Neve, scritto dal duo, e l'anno successivo con un Sì che non sei tu e Raso, tanto da spingere Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore musicale, a lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Seguirono poi il successo al Telegatto con miglior gruppo rivelazione dell'anno, la collaborazione con Mina, la presenza alla finale del Festival Bar, la collaborazione alla colonna sonora dei film di Leonardo Pieraccioni, I Laureati e Il Ciclone, la vittoria del premio Rino Gaetano come migliori autori e poi ancora altre collaborazioni con Mina, con Tony Esposito e Ivana Spagna. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agrò. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. L'introduzione sarà a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 presso il Bastione La Favorita una grande firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto agli amanti del genere per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Presenterà La Mossa del Granchio, pubblicato da Rizzoli, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, intermezzo musicale del gruppo Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio.
4: Radio Formia informa.
3: Il centrocampista della Polisportiva Gaeta, Giuseppe Natiello, giocherà nelle file biancorosse anche nella prossima stagione in eccellenza. C'erano stati nelle settimane scorse alcuni dubbi sulla permanenza del forte centrocampista nella squadra del Golfo. Le riserve sono state sciolte e è arrivata ora la conferma che Natiello giocherà per la Polisportiva Gaeta anche per il prossimo campionato. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità.
6: Un saluto e bentrovati da Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. A Latina per traffico ci sono code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave sulle strade che immettono alla rotatoria di Largo Angiolillo. Verso il centro urbano segnaliamo code a tratti sulla statale dei Monti Lepini, via Esonzo e via Carlo Romagnoli. Ci spostiamo a Frosinone e troviamo code su via dei Monti Lepini altezza Valle Fioretta e sulla via Perfiuggi. Code su via Mola Vecchia all'altezza con viale Giuseppe Mazzini in direzione di via Piave. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di sicurezza stradale.
7: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
5: Un servizio della Regione Lazio.
8: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci!

0: dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Giunti. Hanno lasciato ieri il carcere la madre, il compagno di quest'ultima e il nonno delle due sorelle, Alicia e Sara, di Minturno, scomparse la notte tra il sabato e la domenica del 6 e 7 giugno. La decisione, presa ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, è arrivata al termine degli interrogatori di convalida, rispetto ai quali i tre indagati, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due ragazze, Marco D'Acunto, hanno risposto al giudice. In tutto sono durati 5 ore. Il giudice ha convalidato gli arresti e concesso per tutti e tre la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora e firma a Minturno. Quindi hanno potuto lasciare il carcere e sono diretti ora in provincia di Latina, con l'obbligo, come già detto, di dimora e firma. Ha chiesto il rito abbreviato il commerciante tunisino di 25 anni, accusato di violenza sessuale su un bambino di Napoli, avvenuta sulla spiaggia di Santoiani il 7 agosto dello scorso anno. Tramite il suo nuovo difensore, il commerciante ambulante tunisino ha chiesto al GUP del Tribunale di Cassino il rito alternativo. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino di 7 anni. Secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali, in particolare dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso, toccando con la mano le parti intime di quest'ultimo, in specie i glutei. La prossima udienza è fissata per il 4 novembre. I genitori del bambino si sono costituiti in parte civile tramite l'avvocato Luca Cupolino. È stato chiuso il plesso dell'infanzia dell'Antonio Sebastiani di Minturno per la presenza di topi nei bagni. Una situazione che ha obbligato il sindaco Stefanelli ad emettere un'ordinanza di chiusura che rimarrà in vigore anche nella giornata di oggi. È iniziato l'intervento di disinfestazione e deratizzazione dell'intero plesso. Un intervento che prevede operazioni, oltre che di deratizzazione, monitoraggio e successiva sanificazione completa degli ambienti, operazioni necessarie prima di disporre la riapertura del plesso della scuola dell'infanzia di via Luigi Catorna a Minturno. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Martireno Centro Settentrionale hanno annunciato durante il Consiglio Comunale la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, un tavolo laboratorio permanente di confronto, monitoraggio e progettazione condivisa per accompagnare il porto commerciale di Gaeta in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche e sociali. L'iniziativa si ispira ai principi della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata alla innovazione collaborativa, promuovendo una governance aperta capace di coinvolgere istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Il Living Lab diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, le tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. Il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del nostro territorio, ha affermato il sindaco Cristian Leccese. Con la nascita del Living Lab facciamo un salto di qualità storico, introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Non vogliamo che sia un semplice tavolo burocratico, ma un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete. La sfida non è più scegliere tra sviluppo e ambiente, ma dimostrare che innovazioni tecnologiche, economia circolare e transizione energetica sono i veri acceleratori della competitività del nostro porto. Il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, presente alla seduta del Consiglio Comunale di Gaeta, ha poi aggiunto: la nascita del Living Lab segna un passo fondamentale nella strategia di sviluppo di tutto il nostro sistema portuale. Oggi la competitività di uno scalo non si misura più soltanto sui volumi di traffico, ma anche sulla sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano e di guidare la transizione ecologica ed energetica. Vogliamo trasformare la sostenibilità da vincolo a straordinaria leva di attrazione per i nuovi investimenti. A breve sarà avviato un primo tavolo di confronto aperto ai principali attori istituzionali, economici, scientifici e sociali del territorio. Nessun passo indietro sul progetto della sosta a pagamento affidato alla Formia Rifiuti Zero, lo ha chiarito l'amministratore unico della società partecipata, Raffaele Rizzo, intervenendo in commissione trasparenza del Comune di Formia. Rizzo ha respinto le ricostruzioni che parlano di un avvio incerto del servizio ed ha rivendicato quanto illustrato durante la commissione. ho descritto in modo dettagliato i lavori che partiranno da settembre, ha affermato Rizzo, spiegando anche gli obblighi di legge e le tempistiche necessarie per realizzare tutti gli interventi preliminari prima dell'avvio delle attività ordinarie. L'amministratore unico ha sottolineato inoltre di aver fornito chiarimenti sulle procedure relative al personale. In particolare ha spiegato quale sarà il percorso per le future assunzioni, quale sarà la gestione dei lavoratori attualmente impiegati dalla ditta privata e fino ad oggi ha svolto il servizio, la K-City. Saranno applicate le norme previste, dunque i lavoratori saranno ampiamente tutelati. Nel corso dell'audizione, l'amministratore unico Rizzo ha anche illustrato gli incarichi recentemente conferiti per avviare le attività preparatorie, evidenziando l'esistenza di alcune criticità emerse nelle prime verifiche effettuate all'interno della società. Sul fronte del personale, l'amministratore unico ha ribadito che ogni decisione sarà assunta nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le organizzazioni sindacali. Resta intanto sul tavolo il tema dell'avvio della nuova gestione della sosta a pagamento. Il sindaco Gianluca Taddeo nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di una fase sperimentale iniziale. Rizzo ha confermato comunque che la società è già al lavoro per predisporre tutti gli adempimenti necessari. La nuova gestione della sosta a pagamento dovrebbe avvenire entro settembre. Una targa a Roma per la memoria di Domenico Purificato e del premio Fondi La Pastora. L'associazione Arco Mediterraneo con gli eredi di Domenico Purificato, i figli Pino e Teresa, e Franco Portone, i figli Marco e Paolo, scopriranno oggi pomeriggio una targa commemorativa nell'osteria storica Al Vantaggio, che per oltre 30 anni ha ospitato la giuria del premio. L'evento vedrà la partecipazione dei familiari del maestro Domenico Purificato, pittore intellettuale visionario che nel 1974 diede vita al premio, e di Franco Portone che ne curò l'organizzazione per oltre 30 anni, continuando nell'opera anche dopo la scomparsa del fondatore. Fu proprio negli ambienti dell'antica osteria romana, infatti, che dal 1974 al 2001 si riunì una giuria di eccezione, composta da importanti intellettuali, scrittori e critici dell'epoca, quali Alberto Bevilacqua, Elsa De Giorgi, Ruggero Jacobi, Domenico Rea, Giuseppe De Santis, Ferruccio Olivi, Roberto Mazzucco e molti altri nomi illustri della cultura di quegli anni, per decretare i vincitori di un premio nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere la drammaturgia italiana in un momento storico in cui il teatro faticava a rinnovarsi. Il premio Fondi La Pastora, ideato da Domenico Purificato in una celebre serata milanese nel 1974, non fu mai solo un concorso. Come ricordava lo stesso Purificato, l'idea nacque dal desiderio di celebrare riti teatrali nel suo amato Aranceto di Fondi. Tra i vincitori che hanno calcato il palcoscenico del premio si annoverano firme illustri, dal primo classificato del 1975, Boris Chiesura, a Dacia Maraini, Milena Milani, Franco Cordelli, Maria Luisa Spaziani e Dario Bellezza. Un patrimonio di copioni, fotografie, verbali e locandine, oggi custodito dall'Associazione Arco Mediterraneo, che attende di essere digitalizzato e reso fruibile come capitale culturale per le nuove generazioni. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival domani alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, ingresso libero. Protagonisti del concerto gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, che esordì nel 1993 salendo alla ribalta già l'anno prima quando Mina lanciò il suo album Sorelle Lumière con il singolo Neve, scritto dal duo, e l'anno successivo con un Sì che non sei tu e Raso, tanto da spingere Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore musicale, a lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Seguirono poi il successo al Telegatto con miglior gruppo rivelazione dell'anno, la collaborazione con Mina, la presenza alla finale del Festival Bar, la collaborazione alla colonna sonora dei film di Leonardo Pieraccioni, I Laureati e Il Ciclone, la vittoria del premio Rino Gaetano come migliori autori e poi ancora altre collaborazioni con Mina, con Tony Esposito e Ivana Spagna. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agrò. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. L'introduzione sarà a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 presso il Bastione La Favorita una grande firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto agli amanti del genere per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Presenterà La Mossa del Granchio, pubblicato da Rizzoli, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, intermezzo musicale del gruppo Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio.
2: Radio Formia vi informa.
1: Il centrocampista della Polisportiva Gaeta, Giuseppe Natiello, giocherà nelle file biancorosse anche nella prossima stagione in eccellenza. C'erano stati nelle settimane scorse alcuni dubbi sulla permanenza del forte centrocampista nella squadra del Golfo. Le riserve sono state sciolte e è arrivata ora la conferma che Natiello giocherà per la Polisportiva Gaeta anche per il prossimo campionato. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, La Vezzi, gelatieri per passione.

0: ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Hanno lasciato ieri il carcere la madre, il compagno di quest'ultima e il nonno delle due sorelle, Alisia e Sara, di Minturno, scomparse la notte tra il sabato e la domenica del 6 e 7 giugno. La decisione presa ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona è arrivata al termine degli interrogatori di convalida, rispetto ai quali i tre indagati, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due ragazze, Marco D'Acunto, hanno risposto al giudice. In tutto sono durati 5 ore. Il giudice ha convalidato gli arresti e concesso per tutti e tre la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora e firma a Minturno. Quindi hanno potuto lasciare il carcere e sono diretti ora in provincia di Latina, con l'obbligo, come già detto, di dimora e firma. Ha chiesto il rito abbreviato il commerciante tunisino di 25 anni, accusato di violenza sessuale su un bambino di Napoli, avvenuta sulla spiaggia di Santoiani il 7 agosto dello scorso anno. Tramite il suo nuovo difensore, il commerciante ambulante tunisino ha chiesto al GUP del Tribunale di Cassino il rito alternativo. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino di 7 anni. Secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali, in particolare dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso, toccando con la mano le parti intime di quest'ultimo, in specie i glutei. La prossima udienza è fissata per il 4 novembre. I genitori del bambino si sono costituiti in parte civile tramite l'avvocato Luca Cupolino. È stato chiuso il plesso dell'infanzia dell'Antonio Sebastiani di Minturno per la presenza di topi nei bagni. Una situazione che ha obbligato il sindaco Stefanelli ad emettere un'ordinanza di chiusura che rimarrà in vigore anche nella giornata di oggi. È iniziato l'intervento di disinfestazione e deratizzazione dell'intero plesso. Un intervento che prevede operazioni, oltre che di deratizzazione, monitoraggio e successiva sanificazione completa degli ambienti, operazioni necessarie prima di disporre la riapertura del plesso della scuola dell'infanzia di via Luigi Catorna a Minturno. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Martireno Centro Settentrionale hanno annunciato durante il Consiglio Comunale la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, un tavolo laboratorio permanente di confronto, monitoraggio e progettazione condivisa per accompagnare il porto commerciale di Gaeta in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche e sociali. L'iniziativa si ispira ai principi della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata alla innovazione collaborativa, promuovendo una governance aperta capace di coinvolgere istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Il Living Lab diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, le tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. Il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del nostro territorio, ha affermato il sindaco Cristian Leccese. Con la nascita del Living Lab facciamo un salto di qualità storico, introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Non vogliamo che sia un semplice tavolo burocratico, ma un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete. La sfida non è più scegliere tra sviluppo e ambiente, ma dimostrare che innovazioni tecnologiche, economia circolare e transizione energetica sono i veri acceleratori della competitività del nostro porto. Il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, presente alla seduta del Consiglio Comunale di Gaeta, ha poi aggiunto: la nascita del Living Lab segna un passo fondamentale nella strategia di sviluppo di tutto il nostro sistema portuale. Oggi la competitività di uno scalo non si misura più soltanto sui volumi di traffico, ma anche sulla sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano e di guidare la transizione ecologica ed energetica. Vogliamo trasformare la sostenibilità da vincolo a straordinaria leva di attrazione per i nuovi investimenti. A breve sarà avviato un primo tavolo di confronto aperto ai principali attori istituzionali, economici, scientifici e sociali del territorio. Nessun passo indietro sul progetto della sosta a pagamento affidato alla Formia Rifiuti Zero, lo ha chiarito l'amministratore unico della società partecipata, Raffaele Rizzo, intervenendo in Commissione Trasparenza del Comune di Formia. Rizzo ha respinto le ricostruzioni che parlano di un avvio incerto del servizio ed ha rivendicato quanto illustrato durante la Commissione. Ho descritto in modo dettagliato i lavori che partiranno da settembre, ha affermato Rizzo, spiegando anche gli obblighi di legge e le tempistiche necessarie per realizzare tutti gli interventi preliminari prima dell'avvio delle attività ordinarie. L'amministratore unico ha sottolineato inoltre di aver fornito chiarimenti sulle procedure relative al personale. In particolare ha spiegato quale sarà il percorso per le future assunzioni, quale sarà la gestione dei lavoratori attualmente impiegati dalla ditta privata e fino ad oggi ha svolto il servizio, la K-City. Saranno applicate le norme previste, dunque i lavoratori saranno ampiamente tutelati. Nel corso dell'audizione, l'amministratore unico Rizzo ha anche illustrato gli incarichi recentemente conferiti per avviare le attività preparatorie, evidenziando l'esistenza di alcune criticità emerse nelle prime verifiche effettuate all'interno della società. Sul fronte del personale, l'amministratore unico ha ribadito che ogni decisione sarà assunta nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le organizzazioni sindacali. Resta intanto sul tavolo il tema dell'avvio della nuova gestione della sosta a pagamento. Il sindaco Gianluca Taddeo nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di una fase sperimentale iniziale. Rizzo ha confermato comunque che la società è già al lavoro per predisporre tutti gli adempimenti necessari. La nuova gestione della sosta a pagamento dovrebbe avvenire entro settembre. Una targa a Roma per la memoria di Domenico Purificato e del premio Fondi La Pastora. L'associazione Arco Mediterraneo con gli eredi di Domenico Purificato, i figli Pino e Teresa, e Franco Portone, i figli Marco e Paolo, scopriranno oggi pomeriggio una targa commemorativa nell'osteria storica Al Vantaggio, che per oltre 30 anni ha ospitato la giuria del premio. L'evento vedrà la partecipazione dei familiari del maestro Domenico Purificato, pittore intellettuale visionario che nel 1974 diede vita al premio, e di Franco Portone che ne curò l'organizzazione per oltre 30 anni, continuando nell'opera anche dopo la scomparsa del fondatore. Fu proprio negli ambienti dell'antica osteria romana, infatti, che dal 1974 al 2001 si riunì una giuria di eccezione, composta da importanti intellettuali, scrittori e critici dell'epoca, quali Alberto Bevilacqua, Elsa De Giorgi, Ruggero Jacobi, Domenico Rea, Giuseppe De Santis, Ferruccio Olivi, Roberto Mazzucco e molti altri nomi illustri della cultura di quegli anni, per decretare i vincitori di un premio nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere la drammaturgia italiana in un momento storico in cui il teatro faticava a rinnovarsi. Il premio Fondi La Pastora, ideato da Domenico Purificato in una celebre serata milanese nel 1974, non fu mai solo un concorso. Come ricordava lo stesso Purificato, l'idea nacque dal desiderio di celebrare riti teatrali nel suo amato Aranceto di Fondi. Tra i vincitori che hanno calcato il palcoscenico del premio si annoverano firme illustri, dal primo classificato del 1975, Boris Chiesura, a Dacia Maraini, Milena Milani, Franco Cordelli, Maria Luisa Spaziani e Dario Bellezza. Un patrimonio di copioni, fotografie, verbali e locandine, oggi custodito dall'Associazione Arco Mediterraneo, che attende di essere digitalizzato e reso fruibile come capitale culturale per le nuove generazioni. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival domani alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, ingresso libero. protagonisti del concerto Gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, che esordì nel 1993, salendo alla ribalta già l'anno prima, quando Mina lanciò il suo album Sorelle Lumière con il singolo Neve, scritto dal duo, e l'anno successivo con un Sì che non sei tu e Raso, tanto da spingere Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore musicale, a lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Seguirono poi il successo al Telegatto con miglior gruppo rivelazione dell'anno, la collaborazione con Mina, la presenza alla finale del Festival Bar, la collaborazione alla colonna sonora dei film di Leonardo Pieraccioni, Laureati e Il Ciclone, la vittoria del premio Rino Gaetano come migliori autori e poi ancora altre collaborazioni con Mina, con Tony Esposito e Ivana Spagna. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agrò. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. L'introduzione sarà a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 presso il Bastione La Favorita una grande firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto agli amanti del genere per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Presenterà La Mossa del Granchio, pubblicato da Rizzoli, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, intermezzo musicale del gruppo Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio.
4: Radio Formia informa.
3: Il centrocampista della Polisportiva Gaeta, Giuseppe Natiello, giocherà nelle file biancorosse anche nella prossima stagione in eccellenza. C'erano stati nelle settimane scorse alcuni dubbi sulla permanenza del forte centrocampista nella squadra del Golfo. Le riserve sono state sciolte e è arrivata ora la conferma che Natiello giocherà per la Polisportiva Gaeta anche per il prossimo campionato. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
2: Ricordi,
5: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Hanno lasciato ieri il carcere la madre, il compagno di quest'ultima e il nonno delle due sorelle, Alisia e Sara, di Minturno, scomparse la notte tra il sabato e la domenica del 6 e 7 giugno. La decisione presa ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona è arrivata al termine degli interrogatori di convalida, rispetto ai quali i tre indagati, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due ragazze, Marco D'Acunto, hanno risposto al giudice. In tutto sono durati 5 ore. Il giudice ha convalidato gli arresti e concesso per tutti e tre la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora e firma a Minturno. Quindi hanno potuto lasciare il carcere e sono diretti ora in provincia di Latina, con l'obbligo, come già detto, di dimora e firma. Ha chiesto il rito abbreviato il commerciante tunisino di 25 anni, accusato di violenza sessuale su un bambino di Napoli, avvenuta sulla spiaggia di Santoiani il 7 agosto dello scorso anno. Tramite il suo nuovo difensore, il commerciante ambulante tunisino ha chiesto al GUP del Tribunale di Cassino il rito alternativo. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino di 7 anni. Secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali, in particolare dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso, toccando con la mano le parti intime di quest'ultimo, in specie i glutei. La prossima udienza è fissata per il 4 novembre. I genitori del bambino si sono costituiti in parte civile tramite l'avvocato Luca Cupolino. È stato chiuso il plesso dell'infanzia della Antonio Sebastiani di Minturno per la presenza di topi nei bagni. Una situazione che ha obbligato il sindaco Stefanelli ad emettere un'ordinanza di chiusura che rimarrà in vigore anche nella giornata di oggi. È iniziato l'intervento di disinfestazione e deratizzazione dell'intero plesso. Un intervento che prevede operazioni, oltre che di deratizzazione, monitoraggio e successiva sanificazione completa degli ambienti, operazioni necessarie prima di disporre la riapertura del plesso della scuola dell'infanzia di via Luigi Catorna a Minturno. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Martireno Centro Settentrionale hanno annunciato durante il Consiglio Comunale la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, un tavolo laboratorio permanente di confronto, monitoraggio e progettazione condivisa per accompagnare il porto commerciale di Gaeta in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche e sociali. L'iniziativa si ispira ai principi della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata alla innovazione collaborativa, promuovendo una governance aperta capace di coinvolgere istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Il Living Lab diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, le tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. Il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del nostro territorio, ha affermato il sindaco Cristian Leccese. Con la nascita del Living Lab facciamo un salto di qualità storico, introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Non vogliamo che sia un semplice tavolo burocratico, ma un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete. La sfida non è più scegliere tra sviluppo e ambiente, ma dimostrare che innovazioni tecnologica, economia circolare e transizione energetica sono i veri acceleratori della competitività del nostro porto. Il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, presente alla seduta del Consiglio Comunale di Gaeta, ha poi aggiunto: la nascita del Living Lab segna un passo fondamentale nella strategia di sviluppo di tutto il nostro sistema portuale. Oggi la competitività di uno scalo non si misura più soltanto sui volumi di traffico, ma anche sulla sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano e di guidare la transizione ecologica ed energetica. Vogliamo trasformare la sostenibilità da vincolo a straordinaria leva di attrazione per i nuovi investimenti. A breve sarà avviato un primo tavolo di confronto aperto ai principali attori istituzionali, economici, scientifici e sociali del territorio. Nessun passo indietro sul progetto della sosta a pagamento affidato alla Formia Rifiuti Zero, lo ha chiarito l'amministratore unico della società partecipata Raffaele Rizzo, intervenendo in commissione trasparenza del Comune di Formia. Rizzo ha respinto le ricostruzioni che parlano di un avvio incerto del servizio ed ha rivendicato quanto illustrato durante la commissione. Ho descritto in modo dettagliato i lavori che partiranno da settembre, ha affermato Rizzo, spiegando anche gli obblighi di legge e le tempistiche necessarie per realizzare tutti gli interventi preliminari prima dell'avvio delle attività ordinarie. L'amministratore unico ha sottolineato inoltre di aver fornito chiarimenti sulle procedure relative al personale, in particolare ha spiegato quale sarà il percorso per le future assunzioni, quale sarà la gestione dei lavoratori attualmente impiegati dalla ditta privata e fino ad oggi ha svolto il servizio, la K-City. Saranno applicate le norme previste, dunque i lavoratori saranno ampiamente tutelati. Nel corso dell'audizione, l'amministratore unico Rizzo ha anche illustrato gli incarichi recentemente conferiti per avviare le attività preparatorie, evidenziando l'esistenza di alcune criticità emerse nelle prime verifiche effettuate all'interno della società. Sul fronte del personale, l'amministratore unico ha ribadito che ogni decisione sarà assunta nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le organizzazioni sindacali. Resta intanto sul tavolo il tema dell'avvio della nuova gestione della sosta a pagamento. Il sindaco Gianluca Taddeo nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di una fase sperimentale iniziale. Rizzo ha confermato comunque che la società è già al lavoro per predisporre tutti gli adempimenti necessari. La nuova gestione della sosta a pagamento dovrebbe avvenire entro settembre. Una targa a Roma per la memoria di Domenico Purificato e del premio Fondi La Pastora. L'associazione Arco Mediterraneo, con gli eredi di Domenico Purificato, i figli Pino e Teresa, e Franco Portone, i figli Marco e Paolo, scopriranno oggi pomeriggio una targa commemorativa nell'osteria storica Al Vantaggio, che per oltre 30 anni ha ospitato la giuria del premio. L'evento vedrà la partecipazione dei familiari del maestro Domenico Purificato, pittore intellettuale visionario che nel 1974 diede vita al premio, e di Franco Portone che ne curò l'organizzazione per oltre 30 anni, continuando nell'opera anche dopo la scomparsa del fondatore. Fu proprio negli ambienti dell'antica osteria romana, infatti, che dal 1974 al 2001 si riunì una giuria di eccezione, composta da importanti intellettuali, scrittori e critici dell'epoca, quali Alberto Bevilacqua, Elsa De Giorgi, Ruggero Jacobi, Domenico Rea, Giuseppe De Santis, Ferruccio Olivi, Roberto Mazzucco e molti altri nomi illustri della cultura di quegli anni, per decretare i vincitori di un premio nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere la drammaturgia italiana in un momento storico in cui il teatro faticava a rinnovarsi. Il premio Fondi La Pastora, ideato da Domenico Purificato in una celebre serata milanese nel 1974, non fu mai solo un concorso. Come ricordava lo stesso Purificato, l'idea nacque dal desiderio di celebrare riti teatrali nel suo amato Aranceto di Fondi. Tra i vincitori che hanno calcato il palcoscenico del premio si annoverano firme illustri, dal primo classificato del 1975 Boris Chiesura a Dacia Maraini, Milena Milani, Franco Cordelli, Maria Luisa Spaziani e Dario Bellezza. Un patrimonio di copioni, fotografie, verbali e locandine, oggi custodito dall'Associazione Arco Mediterraneo, che attende di essere digitalizzato e reso fruibile come capitale culturale per le nuove generazioni. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival domani alle 21:30 nella piazza dei Maestri Vetrai, ingresso libero. protagonisti del concerto Gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, che esordì nel 1993, salendo alla ribalta già l'anno prima, quando Mina lanciò il suo album Sorelle Lumière con il singolo Neve, scritto dal duo, e l'anno successivo con un Sì che non sei tu e Raso, tanto da spingere Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore musicale, a lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Seguirono poi il successo al Telegatto con miglior gruppo rivelazione dell'anno, la collaborazione con Mina, la presenza alla finale del Festival Bar, la collaborazione alla colonna sonora dei film di Leonardo Pieraccioni, I Laureati e Il Ciclone, la vittoria del premio Rino Gaetano come migliori autori e poi ancora altre collaborazioni con Mina, con Tony Esposito e Ivana Spagna. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agrò. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. L'introduzione sarà a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 presso il Bastione La Favorita una grande firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto agli amanti del genere per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Presenterà La Mossa del Granchio, pubblicato da Rizzoli, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, intermezzo musicale del gruppo Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio.
5: Radio Formia, informa.
4: Il centrocampista della Polisportiva Gaeta, Giuseppe Natiello, giocherà nelle file biancorosse anche nella prossima stagione in eccellenza. C'erano stati nelle settimane scorse alcuni dubbi sulla permanenza del forte centrocampista nella squadra del Golfo. Le riserve sono state sciolte e è arrivata ora la conferma che Natiello giocherà per la Polisportiva Gaeta anche per il prossimo campionato. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Okay.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: bocca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda.

0: frutta e la verdura per imparare i valori di una corretta alimentazione. Oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarrita, come sempre settimanalmente a radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Sit Up.

0: where the sun don't shine.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Leave You, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore e paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento, semi sconosciuto e più, si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

Indra è un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001, il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

Ciao, sono Maurizio e anch'io ascolto Jet Train.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Just Train, il jazz e oltre, alla radio. L'artista jazz della settimana.

l'impegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo è il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio. Ancora un saluto, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schalsic Brass Band, l'ascolto è Colonia.

bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

Lei è una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista, peraltro si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro del 2023 come Sophisticated. L'ascolto, His Eyes, Her Eyes, per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa A Girl in Gaelico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin paroliere e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gaelico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, è un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano, inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Just Train, ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina. L'ascolto è con questa, Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Just Train in radio.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro.

0: antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
2: Chiama il 1522.
3: Riprendi in mano la tua vita.
4: Libera poi.
5: Astral Infomobilità.
6: Bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Per chi è in viaggio sulla A1 Milano-Napoli da Roma verso Frosinone, segnaliamo traffico intenso con code a tratti a partire dal nodo per la A24 Roma-Teramo fino a Valmontone. A complicare la situazione sullo stesso tratto anche un incidente. Ci spostiamo poi nel centro urbano di Frosinone, dove abbiamo code in via Aldo Moro, tra via e piazzale De Mateis. Verso la stessa piazza code anche in via Tiburtina e in via Maria. Ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni. Verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Raccomandiamo prudenza infine per chi è in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina. A causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo anulare fino a Castel di Decima. Da Gianguido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
7: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
8: Un servizio della Regione Lazio.
9: Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei.
10: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Hanno lasciato ieri il carcere la madre, il compagno di quest'ultima e il nonno delle due sorelle, Alisia e Sara, di Minturno, scomparse la notte tra il sabato e la domenica del 6 e 7 giugno. La decisione, presa ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, è arrivata al termine degli interrogatori di convalida, rispetto ai quali i tre indagati, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due ragazze, Marco D'Acunto, hanno risposto al giudice. In tutto sono durati 5 ore. Il giudice ha convalidato gli arresti e concesso per tutti e tre la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora e firma a Minturno. Quindi hanno potuto lasciare il carcere e sono diretti ora in provincia di Latina, con l'obbligo, come già detto, di dimora e firma. Ha chiesto il rito abbreviato il commerciante tunisino di 25 anni, accusato di violenza sessuale su un bambino di Napoli, avvenuta sulla spiaggia di Santoiani il 7 agosto dello scorso anno. Tramite il suo nuovo difensore, il commerciante ambulante tunisino ha chiesto al GUP del Tribunale di Cassino il rito alternativo. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino di 7 anni. Secondo il capo di imputazione formulato alla procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali, in particolare dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso, toccando con la mano le parti intime di quest'ultimo, in specie i glutei. La prossima udienza è fissata per il 4 novembre. I genitori del bambino si sono costituiti in parte civile tramite l'avvocato Luca Cupolino. È stato chiuso il plesso dell'infanzia dell'Antonio Sebastiani di Minturno per la presenza di topi nei bagni. Una situazione che ha obbligato il sindaco Stefanelli ad emettere un'ordinanza di chiusura che rimarrà in vigore anche nella giornata di oggi. È iniziato l'intervento di disinfestazione e deratizzazione dell'intero plesso. Un intervento che prevede operazioni, oltre che di deratizzazione, monitoraggio e successiva sanificazione completa degli ambienti, operazioni necessarie prima di disporre la riapertura del plesso della scuola dell'infanzia di via Luigi Catorna a Minturno. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Martireno Centro Settentrionale hanno annunciato durante il Consiglio Comunale la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, un tavolo laboratorio permanente di confronto, monitoraggio e progettazione condivisa per accompagnare il porto commerciale di Gaeta in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche e sociali. L'iniziativa si ispira ai principi della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata alla innovazione collaborativa, promuovendo una governance aperta capace di coinvolgere istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Il Living Lab diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, le tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. Il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del nostro territorio, ha affermato il sindaco Cristian Leccese. Con la nascita del Living Lab facciamo un salto di qualità storico, introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Non vogliamo che sia un semplice tavolo burocratico, ma un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete. La sfida non è più scegliere tra sviluppo e ambiente, ma dimostrare che innovazioni tecnologica, economia circolare e transizione energetica sono i veri acceleratori della competitività del nostro porto. Il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, presente alla seduta del Consiglio Comunale di Gaeta, ha poi aggiunto: la nascita del Living Lab segna un passo fondamentale nella strategia di sviluppo di tutto il nostro sistema portuale. Oggi la competitività di uno scalo non si misura più soltanto sui volumi di traffico, ma anche sulla sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano e di guidare la transizione ecologica ed energetica. Vogliamo trasformare la sostenibilità da vincolo a straordinaria leva di attrazione per i nuovi investimenti. A breve sarà avviato un primo tavolo di confronto aperto ai principali attori istituzionali, economici, scientifici e sociali del territorio. Nessun passo indietro sul progetto della sosta a pagamento affidato alla Formia Rifiuti Zero, lo ha chiarito l'amministratore unico della società partecipata, Raffaele Rizzo, intervenendo in commissione trasparenza del Comune di Formia. Rizzo ha respinto le ricostruzioni che parlano di un avvio incerto del servizio ed ha rivendicato quanto illustrato durante la commissione. Ho descritto in modo dettagliato i lavori che partiranno da settembre, ha affermato Rizzo, spiegando anche gli obblighi di legge e le tempistiche necessarie per realizzare tutti gli interventi preliminari prima dell'avvio delle attività ordinarie. L'amministratore unico ha sottolineato inoltre di aver fornito chiarimenti sulle procedure relative al personale. In particolare ha spiegato quale sarà il percorso per le future assunzioni, quale sarà la gestione dei lavoratori attualmente impiegati dalla ditta privata e fino ad oggi ha svolto il servizio, la K-City. Saranno applicate le norme previste, dunque i lavoratori saranno ampiamente tutelati. Nel corso dell'audizione, l'amministratore unico Rizzo ha anche illustrato gli incarichi recentemente conferiti per avviare le attività preparatorie, evidenziando l'esistenza di alcune criticità emerse nelle prime verifiche effettuate all'interno della società. Sul fronte del personale, l'amministratore unico ha ribadito che ogni decisione sarà assunta nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le organizzazioni sindacali. Resta intanto sul tavolo il tema dell'avvio della nuova gestione della sosta a pagamento. Il sindaco Gianluca Taddeo nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di una fase sperimentale iniziale. Rizzo ha confermato comunque che la società è già al lavoro per predisporre tutti gli adempimenti necessari. La nuova gestione della sosta a pagamento dovrebbe avvenire entro settembre. Una targa a Roma per la memoria di Domenico Purificato e del premio Fondi La Pastora. L'associazione Arco Mediterraneo con gli eredi di Domenico Purificato, i figli Pino e Teresa e Franco Portone, i figli Marco e Paolo, scopriranno oggi pomeriggio una targa commemorativa nell'osteria storica Al Vantaggio, che per oltre 30 anni ha ospitato la giuria del premio. L'evento vedrà la partecipazione dei familiari del maestro Domenico Purificato, pittore intellettuale visionario che nel 1974 diede vita al premio, e di Franco Portone che ne curò l'organizzazione per oltre 30 anni, continuando nell'opera anche dopo la scomparsa del fondatore. Fu proprio negli ambienti dell'antica osteria romana, infatti, che dal 1974 al 2001 si riunì una giuria di eccezione, composta da importanti intellettuali, scrittori e critici dell'epoca, quali Alberto Bevilacqua, Elsa De Giorgi, Ruggero Jacobi, Domenico Rea, Giuseppe De Santis, Ferruccio Olivi, Roberto Mazzucco e molti altri nomi illustri della cultura di quegli anni, per decretare i vincitori di un premio nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere la drammaturgia italiana in un momento storico in cui il teatro faticava a rinnovarsi. Il premio Fondi La Pastora, ideato da Domenico Purificato in una celebre serata milanese nel 1974, non fu mai solo un concorso. Come ricordava lo stesso Purificato, l'idea nacque dal desiderio di celebrare riti teatrali nel suo amato Aranceto di Fondi. Tra i vincitori che hanno calcato il palcoscenico del premio si annoverano firme illustri, dal primo classificato del 1975 Boris Chiesura, Adacia Maraini, Milena Milani, Franco Cordelli, Maria Luisa Spaziani e Dario Bellezza. Un patrimonio di copioni, fotografie, verbali e locandine, oggi custodito dall'Associazione Arco Mediterraneo, che attende di essere digitalizzato e reso fruibile come capitale culturale per le nuove generazioni. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival domani alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, ingresso libero. Protagonisti del concerto gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, che esordì nel 1993 salendo alla ribalta già l'anno prima quando Mina lanciò il suo album Sorelle Lumière con il singolo Neve, scritto dal duo, e l'anno successivo con un Sì che non sei tu e Raso, tanto da spingere Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore musicale, a lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Seguirono poi il successo al Telegatto con miglior gruppo rivelazione dell'anno, la collaborazione con Mina, la presenza alla finale del Festival Bar, la collaborazione alla colonna sonora dei film di Leonardo Pieraccioni, I Laureati e Il Ciclone, la vittoria del premio Rino Gaetano come migliori autori e poi ancora altre collaborazioni con Mina, con Tony Esposito e Ivana Spagna. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agrò. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. L'introduzione sarà a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 presso il Bastione La Favorita una grande firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto agli amanti del genere per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Presenterà La Mossa del Granchio, pubblicato da Rizzoli, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, intermezzo musicale del gruppo Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Il centrocampista della Polisportiva Gaeta, Giuseppe Natiello, giocherà nelle file biancorosse anche nella prossima stagione in Eccellenza. C'erano stati nelle settimane scorse alcuni dubbi sulla permanenza del forte centrocampista nella squadra del Golfo. Le riserve sono state sciolte e è arrivata ora la conferma che Natiello giocherà per la Polisportiva Gaeta anche per il prossimo campionato. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

non è per niente divertente. Quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Info Mobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Per chi è in viaggio sulla A1 Milano-Napoli da Roma verso Frosinone, segnaliamo traffico intenso con code a tratti a partire dal nodo per la A24 Roma-Teramo fino a Valmontone. A complicare la situazione sullo stesso tratto anche un incidente. Ci spostiamo poi nel centro urbano di Frosinone, dove abbiamo code in via Aldo Moro, tra via Po e piazzale De Mateis. Verso la stessa piazza code anche in via Tiburtina e in via Maria. Ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni. Verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Raccomandiamo prudenza infine per chi è in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina. A causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo anulare fino a Castel di Decima. Da Gianguido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radiofornia sei pronto a arrivare.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Radio Formia, la tua amica di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Giunti. Hanno lasciato ieri il carcere la madre, il compagno di quest'ultima e il nonno delle due sorelle, Alicia e Sara, di Minturno, scomparse la notte tra il sabato e la domenica del 6 e 7 giugno. La decisione, presa ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, è arrivata al termine degli interrogatori di convalida, rispetto ai quali i tre indagati, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due ragazze, Marco D'Acunto, hanno risposto al giudice. In tutto sono durati 5 ore. Il giudice ha convalidato gli arresti e concesso per tutti e tre la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora e firma a Minturno. Quindi hanno potuto lasciare il carcere e sono diretti ora in provincia di Latina, con l'obbligo, come già detto, di dimora e firma. Ha chiesto il rito abbreviato il commerciante tunisino di 25 anni, accusato di violenza sessuale su un bambino di Napoli, avvenuta sulla spiaggia di Santoiani il 7 agosto dello scorso anno. Tramite il suo nuovo difensore, il commerciante ambulante tunisino ha chiesto al GUP del Tribunale di Cassino il rito alternativo. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino di 7 anni. Secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali, in particolare dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso, toccando con la mano le parti intime di quest'ultimo, in specie i glutei. La prossima udienza è fissata per il 4 novembre. I genitori del bambino si sono costituiti in parte civile tramite l'avvocato Luca Cupolino. È stato chiuso il plesso dell'infanzia dell'Antonio Sebastiani di Minturno per la presenza di topi nei bagni. Una situazione che ha obbligato il sindaco Stefanelli ad emettere un'ordinanza di chiusura che rimarrà in vigore anche nella giornata di oggi. È iniziato l'intervento di disinfestazione e deratizzazione dell'intero plesso. Un intervento che prevede operazioni, oltre che di deratizzazione, monitoraggio e successiva sanificazione completa degli ambienti, operazioni necessarie prima di disporre la riapertura del plesso della scuola dell'infanzia di via Luigi Catorna a Minturno. Il Comune di Gaeta e l'Autorità di Sistema Portuale del Martireno Centro Settentrionale hanno annunciato durante il Consiglio Comunale la costituzione del Gaeta Blue e Green Port Living Lab, un tavolo laboratorio permanente di confronto, monitoraggio e progettazione condivisa per accompagnare il porto commerciale di Gaeta in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, energetiche e sociali. L'iniziativa si ispira ai principi della European Network of Living Labs, la principale rete europea dedicata alla innovazione collaborativa, promuovendo una governance aperta capace di coinvolgere istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Il Living Lab diventerà una piattaforma stabile per promuovere la transizione energetica, le tecnologie avanzate, l'economia circolare e la valorizzazione della Blue Economy. Il porto commerciale di Gaeta è il motore economico e occupazionale del nostro territorio, ha affermato il sindaco Cristian Leccese. Con la nascita del Living Lab facciamo un salto di qualità storico, introducendo un modello di governance aperto e moderno, ispirato alle migliori pratiche europee. Non vogliamo che sia un semplice tavolo burocratico, ma un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete. La sfida non è più scegliere tra sviluppo e ambiente, ma dimostrare che innovazioni tecnologica, economia circolare e transizione energetica sono i veri acceleratori della competitività del nostro porto. Il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, presente alla seduta del Consiglio Comunale di Gaeta, ha poi aggiunto: la nascita del Living Lab segna un passo fondamentale nella strategia di sviluppo di tutto il nostro sistema portuale. Oggi la competitività di uno scalo non si misura più soltanto sui volumi di traffico, ma anche sulla sua capacità di integrarsi nel tessuto urbano e di guidare la transizione ecologica ed energetica. Vogliamo trasformare la sostenibilità da vincolo a straordinaria leva di attrazione per i nuovi investimenti. A breve sarà avviato un primo tavolo di confronto aperto ai principali attori istituzionali, economici, scientifici e sociali del territorio. Nessun passo indietro sul progetto della sosta a pagamento affidato alla Formia Rifiuti Zero, lo ha chiarito l'amministratore unico della società partecipata, Raffaele Rizzo, intervenendo in commissione trasparenza del Comune di Formia. Rizzo ha respinto le ricostruzioni che parlano di un avvio incerto del servizio ed ha rivendicato quanto illustrato durante la commissione. ho descritto in modo dettagliato i lavori che partiranno da settembre, ha affermato Rizzo, spiegando anche gli obblighi di legge e le tempistiche necessarie per realizzare tutti gli interventi preliminari prima dell'avvio delle attività ordinarie. L'amministratore unico ha sottolineato inoltre di aver fornito chiarimenti sulle procedure relative al personale, in particolare ha spiegato quale sarà il percorso per le future assunzioni, quale sarà la gestione dei lavoratori attualmente impiegati dalla ditta privata e fino ad oggi ha svolto il servizio, la K-City. Saranno applicate le norme previste, dunque i lavoratori saranno ampiamente tutelati. Nel corso dell'audizione, l'amministratore unico Rizzo ha anche illustrato gli incarichi recentemente conferiti per avviare le attività preparatorie, evidenziando l'esistenza di alcune criticità emerse nelle prime verifiche effettuate all'interno della società. Sul fronte del personale, l'amministratore unico ha ribadito che ogni decisione sarà assunta nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le organizzazioni sindacali. Resta intanto sul tavolo il tema dell'avvio della nuova gestione della sosta a pagamento. Il sindaco Gianluca Taddeo nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di una fase sperimentale iniziale. Rizzo ha confermato comunque che la società è già al lavoro per predisporre tutti gli adempimenti necessari. La nuova gestione della sosta a pagamento dovrebbe avvenire entro settembre. Una targa a Roma per la memoria di Domenico Purificato e del premio Fondi La Pastora. L'associazione Arco Mediterraneo con gli eredi di Domenico Purificato, i figli Pino e Teresa e Franco Portone, i figli Marco e Paolo, scopriranno oggi pomeriggio una targa commemorativa nell'osteria storica Al Vantaggio, che per oltre 30 anni ha ospitato la giuria del premio. L'evento vedrà la partecipazione dei familiari del maestro Domenico Purificato, pittore intellettuale visionario che nel 1974 diede vita al premio, e di Franco Portone che ne curò l'organizzazione per oltre 30 anni, continuando nell'opera anche dopo la scomparsa del fondatore. Fu proprio negli ambienti dell'antica osteria romana, infatti, che dal 1974 al 2001 si riunì una giuria di eccezione, composta da importanti intellettuali, scrittori e critici dell'epoca, quali Alberto Bevilacqua, Elsa De Giorgi, Ruggero Jacobi, Domenico Rea, Giuseppe De Santis, Ferruccio Olivi, Roberto Mazzucco e molti altri nomi illustri della cultura di quegli anni, per decretare i vincitori di un premio nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere la drammaturgia italiana in un momento storico in cui il teatro faticava a rinnovarsi. Il premio Fondi La Pastora, ideato da Domenico Purificato in una celebre serata milanese nel 1974, non fu mai solo un concorso. Come ricordava lo stesso Purificato, l'idea nacque dal desiderio di celebrare riti teatrali nel suo amato Aranceto di Fondi. Tra i vincitori che hanno calcato il palcoscenico del premio si annoverano firme illustri, dal primo classificato del 1975 Boris Chiesura a Dacia Maraini, Milena Milani, Franco Cordelli, Maria Luisa Spaziani e Dario Bellezza. Un patrimonio di copioni, fotografie, verbali e locandine, oggi custodito dall'Associazione Arco Mediterraneo, che attende di essere digitalizzato e reso fruibile come capitale culturale per le nuove generazioni. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival domani alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, ingresso libero. Protagonisti del concerto gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, che esordì nel 1993 salendo alla ribalta già l'anno prima, quando Mina lanciò il suo album Sorelle Lumière con il singolo Neve, scritto dal duo, e l'anno successivo con un Sì che non sei tu e Raso, tanto da spingere Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore musicale, a lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Seguono poi il successo al Telegatto con miglior gruppo rivelazione dell'anno, la collaborazione con Mina, la presenza alla finale del Festival Bar, la collaborazione alla colonna sonora dei film di Leonardo Pieraccioni, i laureati e il Ciclone, la vittoria del premio Rino Gaetano come migliori autori e poi ancora altre collaborazioni con Mina, con Tony Esposito e Ivana Spagna. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agrò. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. L'introduzione sarà a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promossa dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà domani alle 19 presso il Bastione La Favorita una grande firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto agli amanti del genere per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Presenterà La Mossa del Granchio, pubblicato da Rizzoli, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, intermezzo musicale del gruppo Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio.
2: Radio Formia informa. Sport.
1: Il centrocampista della Polisportiva Gaeta, Giuseppe Natiello, giocherà nelle file biancorosse anche nella prossima stagione in eccellenza. C'erano stati nelle settimane scorse alcuni dubbi sulla permanenza del forte centrocampista nella squadra del Golfo. Le riserve sono state sciolte e è arrivata ora la conferma che Natiello giocherà per la Polisportiva Gaeta anche per il prossimo campionato. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: con DJ Fidarello.
1: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo locale, contatta www.djfidaleo.com.
2: Ai.

0: sito.
1: Radio Formia.
2: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Truffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un sorriso finto sulla

è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.

0: domani è primavera.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

gli occhi avevi così tanta umanità che se avessi pianto sulla luna